0: Ecco, il problema è che
1: What is wrong for us?
0: everything's still okay.
1: Yeah, we're 10-4.
0: Next.

0: forum, di proprio Dio.
1: Certo.
0: Buon passo. Now to a personality, too. 313.